Selfish. Benvenuti a Jesolo, un mare di atmosfere uniche, con 15 km di spiaggia a bandiera blu, una rigogliosa pineta, stabilimenti attrezzati, sport e relax, shopping esclusivo, vita notturna, eventi speciali. Potremmo continuare con l'elenco, ma vi invitiamo a guardarvi attorno e scoprire la nostra dimensione ideale di vacanza. Benvenuti a Jesolo, www.jesolovenice.com.

Scopri un mondo affascinante. Tropicarium Park e Fabbrica della Scienza. Animali esotici, esperimenti e interazione per tutta la famiglia. Scienza e natura, come non le hai mai vissute. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

A Jesolo il gusto è protagonista. Dalla cucina veneta ai sapori internazionali, tra ristoranti stellati, trattorie di mare e locali vista spiaggia. Qui si mangia bene, sempre. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

0: discoteche, i templi della nightlife di Jesolo, la musica che non si dimentica. Ogni giorno su Radio Jesolo Web rivivi la magia con Dance Remember e lasciati trasportare da una canzone che ha fatto la storia.
1: Ci siamo separati come due pianeti senza gravità, come amici dopo l'università, siccome due fratelli per l'eredità. Ci siamo confidati, mille sogni ed ora siamo appunto a capo, a raccontarli a gente a cui non frega un cazzo. Spero tu almeno uno l'abbia realizzato.

Volo, adrenalina e spettacoli acrobatici. Torna lo Jesolo Air Show 2026, uno degli eventi più attesi e spettacolari del calendario della città. Protagonisti assoluti saranno, come ogni anno, la pattuglia acrobatica nazionale e le frecce tricolori, che offriranno spettacolari esibizioni acrobatiche nei cieli del litorale. Lo spettacolo sarà visibile sabato 12 settembre da tutto il litorale e sarà preceduto dalle prove ufficiali venerdì 11 settembre. Maggiori informazioni su www.jesolo.it.

A soli 20 minuti da Jesolo ti aspetta MacArthur Glen Designer Outlet 90 di Piave. Oltre 170 boutique delle grandi firme con sconti imperdibili tutto l'anno. Moda e stile a due passi dal mare. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Riparte la stagione della grande musica a Jesolo. Giorgia inaugura il suo nuovo tour G Last Call con una speciale data zero al Palaturismo in Piazza Brescia 11. Giovedì 17 settembre alle ore 21 la città ospiterà nuovamente Giorgia, una delle voci più amate della musica italiana, in una serata che promette emozione, energia e grande qualità musicale. Biglietti acquistabili sul circuito Ticket One.

Associazione Jesolo Campings. Natura, libertà e comfort a due passi dal mare. I migliori campeggi di Jesolo per una vacanza all'aria aperta, senza rinunciare a nulla. Jesolo Campings, la tua vacanza libera per davvero.

Adrenalina a tutta velocità. Pista Azzurra ti aspetta con go-kart e divertimento per tutte le età. Sfida la tua passione e vinci la pista. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Jesolo, il gusto è protagonista. Dalla cucina veneta ai sapori internazionali, tra ristoranti gourmet, trattorie di mare e locali vista spiaggia. Qui si mangia bene, sempre. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Laguna Shopping Jesolo. Shopping facile, comodo, a cielo aperto. Negozi, ristoranti e servizi in un'unica grande area. Laguna Shopping, il centro commerciale di Jesolo, con parcheggio sempre gratuito. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

0: La grande musica d'autore arriva a Jesolo con Fiorella Mannoia. Il 6 ottobre 2026, alle ore 21, la grande artista porterà sul palco del Palaturismo in piazza Brescia lo spettacolo Fiorella canta Fabrizio e Ivano, Anime Salve, un omaggio a Fabrizio De André e Ivano Fossati. Un appuntamento imperdibile per chi ama la grande musica italiana da vivere dal vivo in un'atmosfera intensa e coinvolgente. Biglietti disponibili sul circuito Ticket One.
1: Per due come noi non ci sono favole, due come noi la smetti di piangere. Per due come noi salutami i tuoi e sai, se ti guardassi con i miei

Eleganza, comfort e sicurezza in mare. Il porto turistico di Jesolo. Ormeggi moderni, servizi esclusivi e una posizione strategica tra laguna e Adriatico. Navigare è un piacere. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

0: The Power of Change è il tema della 28esima mostra internazionale di sculture di sabbia di Jesolo, in piazza Brescia. Artisti provenienti da tutto il mondo danno vita a opere straordinarie dedicate al cambiamento, alla rinascita e a nuove prospettive. La mostra è visitabile gratuitamente tutti i giorni. Per maggiori informazioni visita il sito jesolo.it.
1: The Power of Change is the theme of the 28th International Sand Sculpture Exhibition in Jesolo at Piazza Brescia. Artists from all over the world bring extraordinary works to life, inspired by change, renewal and new perspectives. The exhibition is open daily with free admission. For more information, visit jesolo.it.
2: The Power of Change lautet das Motto der 28. Internationalen Sandskulpturenausstellung in Jesolo auf der Piazza Brescia. Künstler aus aller Welt erschaffen beeindruckende Werke rund um Wandel, Neuanfang und neue Perspektiven. Die Ausstellung ist täglich bei freiem Eintritt geöffnet. Weitere Informationen finden Sie auf jesolo.it.

il suono del mare, le prime luci del mattino e la magia della parola. Questo è Poesie all'Alba, la 14ª edizione della rassegna che unisce versi e note in riva al mare. Si svolge dal 3 luglio al 28 agosto, tutti i venerdì alle 6:30 del mattino. 9 straordinari appuntamenti sul litorale con i musicisti e i narratori del Teatro dei Pazzi per salutare insieme il nuovo giorno. Scopri il programma dettagliato su www.comune.jesolo.ve.it. Poesie all'Alba, l'emozione del risveglio a Jesolo.

0: That's just gonna be crazy. I think we got it.
1: Torna uno dei momenti immancabili e tradizionale dell'estate, la Festa dell'Uva 2026. Due giorni di sfilate, degustazioni di vino, laboratori tematici, tra cui la tradizionale pigiatura dell'uva a piedi nudi e musica folk. Una grande festa per celebrare la vendemmia e la cultura locale. L'appuntamento è per il 5 e 6 settembre in Piazza Torino. Cerca tutti gli eventi in programma a Jesolo su www.jesolo.it.

Le immagini che hanno fatto la storia arrivano a Jesolo. Dal 13 giugno al Jay Museo in via Aldo Policek 7, alle spalle di Piazza Brescia, scopri Elio Terwitt Icons. 80 scatti leggendari in bianco e nero che catturano l'ironia e l'eleganza del XX secolo. Un viaggio visivo senza tempo curato da Biba Giacchetti. La mostra è aperta tutti i giorni dalle 10.30 alle 20. Lasciati emozionare dal fascino della grande fotografia. Elio Terwitt a Jesolo. L'icona è di casa.

Torna uno dei momenti immancabili e tradizionale dell'estate, la Festa dell'Uva 2026. Due giorni di sfilate, degustazioni di vino, laboratori tematici, tra cui la tradizionale pigiatura dell'uva a piedi nudi e musica folk. Una grande festa per celebrare la vendemmia e la cultura locale. L'appuntamento è per il 5 e 6 settembre in Piazza Torino. Cerca tutti gli eventi in programma a Jesolo su www.jesolo.it.

macchina a tutta velocità. Pista Azzurra ti aspetta con go-kart e divertimento per tutte le età. Sfida la tua passione e vinci la pista. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

AIA. Oltre 60 anni di impegno al fianco degli albergatori e della città. Iniziative dedicate ai soci, attività sindacale, servizio cerca lavoro, convenzioni, partnership, formazione, relazioni istituzionali e promozione turistica. Un'associazione nata per tutelare chi accoglie e lavora ogni giorno per valorizzare l'intera città. AIA è esperienza, presenza, dedizione, sempre accanto agli albergatori, sempre forza attiva di Jesolo. Il cuore dell'ospitalità batte con AIA.

A Jesolo il gusto è protagonista. Dalla cucina veneta ai sapori internazionali, tra ristoranti stellati, trattorie di mare e locali vista spiaggia. Qui si mangia bene, sempre. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

La tua vacanza inizia da Jesolo. Parti alla scoperta di tutte le meraviglie del Veneto. A un passo da te, Venezia, Verona, le straordinarie ville venete e le maestose Dolomiti. Natura, arte, luoghi incantati dal fascino intramontabile ed escursioni da non perdere. Visita il Veneto. Scegli Jesolo. www.jesolo.it

Buon umore e risate a Jesolo con Carnevale d'Estate, la rassegna di teatro brillante e commedia dell'arte pensata per il divertimento di tutta la famiglia. Fino al 29 agosto, tutti i sabati sera alle ore 21 in Piazza Torino. Scopri tutti gli spettacoli in programma su www.comune.jesolo.ve.it.

Salpa con il Jolly Roger, un'avventura tra le onde per tutta la famiglia a bordo di una vera nave pirata. Jolly Roger, Pirate Cruise at Sea, vivi il mare, davvero corsaro. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

0: Tower of Change è il tema della 28esima mostra internazionale di sculture di sabbia di Jesolo, in piazza Brescia. Artisti provenienti da tutto il mondo danno vita a opere straordinarie dedicate al cambiamento, alla rinascita e a nuove prospettive. La mostra è visitabile gratuitamente tutti i giorni. Per maggiori informazioni visita il sito jesolo.it.
1: The Power of Change is the theme of the 28th International Sand Sculpture Exhibition in Jesolo at Piazza Brescia. Artists from all over the world bring extraordinary works to life, inspired by change, renewal and new perspectives. The exhibition is open daily with free admission. For more information visit jesolo.it.
2: The Power of Change lautet das Motto der 28. internationalen Sandskulpturenausstellung in Jesolo auf der Piazza Brescia. Künstler aus aller Welt erschaffen beeindruckende Werke rund um Wandel, Neuanfang und neue Perspektiven. Die Ausstellung ist täglich bei freiem Eintritt geöffnet. Weitere Informationen finden Sie auf jesolo.it.

Eleganza, comfort e sicurezza in mare. Il porto turistico di Jesolo. Ormeggi moderni, servizi esclusivi e una posizione strategica tra laguna e Adriatico. Navigare è un piacere. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

La grande musica d'autore arriva a Jesolo con Fiorella Mannoia. Il 6 ottobre 2026, alle ore 21, la grande artista porterà sul palco del Palaturismo in piazza Brescia lo spettacolo Fiorella canta Fabrizio e Ivano, Anime Salve, un omaggio a Fabrizio De André e Ivano Fossati. Un appuntamento imperdibile per chi ama la grande musica italiana, da vivere dal vivo in un'atmosfera intensa e coinvolgente. Biglietti disponibili sul circuito Ticket One.

Scopri un mondo affascinante. Tropicarium Park e Fabbrica della Scienza. Animali esotici, esperimenti e interazione per tutta la famiglia. Scienza e natura, come non le hai mai vissute. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

New Jesolandia, il grande Luna Park di Jesolo. Giochi, giostre e attrazioni per tutte le età ogni sera. New Jesolandia, accendi la notte, vivi l'emozione. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

domenica. Republic Sport Village, il cuore pulsante dello sport a Jesolo. Tennis, padel, calcetto e grandi eventi sportivi. Sport, passione, energia. Republic Sport Village. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Associazione Jesolo Campings. Natura, libertà e comfort a due passi dal mare. I migliori campeggi di Jesolo per una vacanza all'aria aperta, senza rinunciare a nulla. Jesolo Campings, la tua vacanza libera per davvero.

Silenzio, relax. Jesolo Golf Club. 18 buche immerse nella natura, tra fairway curati e atmosfera esclusiva. Per veri amanti del golf e della bellezza. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Benvenuti a tutti, buon lunedì, inizia adesso il nostro appuntamento con The Mag. Io sono Yuri Caliolo, prontissimo per accompagnarvi anche oggi una nuova settimana, sempre nel mese di agosto, anche se piano piano se ne sta andando via. Allora, parliamo tra poco delle città che sembrano sempre uguali, se vogliamo, se le vediamo soprattutto negli stessi orari. Poi capita di svegliarti magari prestissimo e scopri che in realtà esiste una seconda faccia di una città, posso dirlo, anche molto più bella.

Veneto Chioschi Promotion. Sapori, musica e sorrisi sul mare. Chioschi e locali che rendono unica la tua vacanza a Jesolo. Veneto Chioschi Promotion. Il gusto dell'estate. Tutto da vivere.

0: Il primo argomento di oggi, di questo lunedì, inizio di settimana, tratta la città. Si parla di città. Se noi guardiamo una città sempre durante gli stessi orari, notiamo un qualcosa che si ripete, no? Non c'è niente che abbaglia la nostra mente, i nostri occhi, bisogna solo cambiare orario. Sempre più viaggiatori, appunto, l'hanno fatto in quest'estate 2026, hanno scelto di visitare le città all'alba perché le strade sono quasi vuote. Non c'è nessuno, no? Poche persone che girano all'alba, i monumenti cambiano colore con la luce del mattino e perfino i rumori sembrano diversi ed è un modo per vivere gli stessi luoghi ma senza la folla delle ore centrali. E molti fotografi sostengono che le immagini migliori nascano proprio in quel momento della giornata, però secondo me il vero vantaggio potrebbe essere un altro. Per qualche minuto abbiamo la sensazione che una città intera si sia svegliata soltanto per te, quindi sono veramente pro a questa cosa. È vero che in vacanza, quando si è in vacanza, magari sono finite le vostre o dovete ancora andare in vacanza, dobbiamo rilassarci, possiamo dormire quanto vogliamo, non dobbiamo lavorare e tutto il resto, però ogni tanto, almeno un giorno in quei 7-10 giorni, svegliarsi all'alba per vivere appieno la città in un altro modo, secondo me è una cosa molto intelligente, anche molto bella.
1: Atmosfere da favola, momenti indimenticabili, sogni di mare e da amare. Un luogo speciale per un giorno speciale. Scegli per il giorno più bello della vita una delle più belle mete d'Italia. Jesolo è tramonti mozzafiato, locali raffinati, paesaggi che incontrano mare e laguna. Dalle location incantevoli per il tuo sì più importante.

0: ragazzi, lei si muove altro. Si sa,
1: ti chiedo scusa. Quando ho paura, blatero cose, alzo la voce. Sfogati pure. Dammi uno schiaffo, spaccami il naso e baciami in fronte. E hai ragione, so che non è razionale. Faccio ancora un po' fatica. Dopotutto sono certo sia normale, avendo sempre fatto finta.

0: ma noi non siamo come gli altri.
1: Ti chiedo scusa, ma lì nei tuoi occhi ci sono tutti i miei scarabocchi.
2: A soli 20 minuti da Jesolo ti aspetta MacArthur Glen Designer Outlet 90 di Piave. Oltre 170 boutique delle grandi firme con sconti imperdibili tutto l'anno. Moda e stile a due passi dal mare. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Torna l'oroscopo anche oggi, 24 di agosto, ben ritrovati. Vediamo segno per segno che cosa ci consigliano le stelle. Ariete, gli astri vi appoggeranno positivamente durante tutta la giornata. Toro, trovate una forma di svago che non vi affatichi troppo. Gemelli, avrete la possibilità di allargare la cerchia delle vostre amicizie. E poi vediamo anche il Cancro, una piccola variazione di programma potrà disturbarvi. Leone, non provocate la suscettibilità del partner, potreste pentirvene. Vediamo anche invece la Vergine, organizzatevi con gli amici.

però non rubate tempo al riposo. Bilancia, un imprevisto dovrà essere affrontato con la dovuta calma. Scorpione, giornata un pochino fiacca anche a causa del vostro malumore. Sagittario, concluderete la giornata in modo molto positivo. Capricorno, giornata variabile, incontrerete gli amici più cari. Acquario, organizzatevi per tempo, l'umore è abbastanza discreto. Per quanto riguarda i pesci, giornata in cui godere della compagnia delle persone giuste, e con i pesci, come sempre, sapete che concludiamo il nostro appuntamento con l'oroscopo, che torna domani per parlare del 25 di agosto. Ciao ciao!

Riparte la stagione della grande musica a Jesolo. Giorgia inaugura il suo nuovo tour G-Last Call con una speciale data zero al Palaturismo in piazza Brescia 11. Giovedì 17 settembre alle ore 21 la città ospiterà nuovamente Giorgia, una delle voci più amate della musica italiana, in una serata che promette emozione, energia e grande qualità musicale. Biglietti acquistabili sul circuito Ticket One.

0: più.
1: Le immagini che hanno fatto la storia arrivano a Jesolo. Dal 13 giugno al Jay Museo in via Aldo Policek 7, alle spalle di Piazza Brescia, scopri Elliot Erwitt Icons, 80 scatti leggendari in bianco e nero che catturano l'ironia e l'eleganza del XX secolo. Un viaggio visivo senza tempo curato da Biba Giacchetti. La mostra è aperta tutti i giorni dalle 10.30 alle 20. Lasciati emozionare dal fascino della grande fotografia. Elliot Erwitt a Jesolo. L'icona è di casa.

0: web.
1: È tempo di The Mac.
2: Prima vi ho detto questa cosa, che il cervello ama le piccole tradizioni. A confermare tutto questo ci hanno pensato gli psicologi, hanno spiegato che i piccoli rituali aumentano il senso di continuità e soprattutto ci aiutano a percepire più stabilità, soprattutto nei periodi di cambiamento. E non serve fare grandi cose, no? Non servono grandi cerimonie, ma basta un'abitudine, ecco, che si ripete nel tempo. Tipo, può essere il caffè che decidiamo di bere ogni mattina nello stesso bar, fare una passeggiata negli stessi posti, una canzone ascoltata ogni estate. Ecco, adesso va tanto, l'estate sta finendo e un anno se ne va. Ecco, questa è un'abitudine che comunque il nostro cervello può amare. Sono dettagli minuscoli, ma spesso sono proprio loro a farci capire che, nonostante tutto, alcune cose continuano a riportarci a casa, a farci sentire a casa, in questo caso anche bene.

Il suono del mare, le prime luci del mattino e la magia della parola. Questo è Poesie all'Alba, la 14ª edizione della rassegna che unisce versi e note in riva al mare. Si svolge dal 3 luglio al 28 agosto, tutti i venerdì alle 6:30 del mattino. 9 straordinari appuntamenti sul litorale con i musicisti e i narratori del Teatro dei Pazzi per salutare insieme il nuovo giorno. Scopri il programma dettagliato su www.comune.jesolo.ve.it. Poesie all'Alba, l'emozione del risveglio a Jesolo.

0: 9.
1: Radio Jesolo Web News. Radio Jesolo Web News.
2: Buongiorno dalla redazione. 10 anni fa il sisma in centro Italia, che con epicentro tra Cumoli e Arquata del Tronto e una magnitudo 6, provocò 299 vittime. Oggi si terranno 2 cerimonie nei territori colpiti dal terremoto, i cui danni sono stimati in oltre 4 miliardi. Nel pomeriggio la Premier Giorgia Meloni sarà ad Amatrice, dove alle 17 il Cardinale Matteo Zuppi celebrerà la messa. C'è ancora molto da fare per la ricostruzione. Centinaia di persone vivono tuttora negli alloggi temporanei. Prorogato fino al 26 agosto lo sconto di 17 centesimi sul diesel. L'ok è arrivato dal Ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti, di concerto con il collega dell'Ambiente Gilberto Pichetto Fratin. Veniamo agli esteri, a partire dall'Ucraina. Nella notte, nuovo attacco russo contro la periferia di Kharkiv. 3 le persone rimaste uccise. Kiev ha invece condotto un raid a Krasnodar, nel sud della Russia. Colpito un asilo privato. A perdere la vita 2 bambini. 9 le persone ferite, di cui 7 minori. Oggi nella capitale ucraina si terrà una nuova riunione dei paesi cosiddetti volenterosi. A copresiedere il vertice saranno Volodymyr Zelensky ed Emmanuel Macron. Gli Stati Uniti sono pronti a lanciare un'offensiva finanziaria contro l'Iran. A dirlo è il segretario al tesoro di Washington, Scott Bessent. Le sue dichiarazioni, diffuse attraverso X, fanno seguito alla minaccia rivolta già nei giorni scorsi da Donald Trump di avviare una vera e propria guerra economica contro Teheran per mettere i Pasdaran in un isolamento senza precedenti. L'Iran intanto continua le proprie consultazioni con l'Oman.

0: lo stretto di Hormuz. In Svizzera, arrestato Jacques Moretti, proprietario del bar Le Constellation di Cramontana. L'accusa è di violenza sulla moglie Jessica. L'episodio sarebbe avvenuto nella notte tra l'11 e il 12 agosto scorso nell'abitazione dei coniugi. La donna sarebbe stata ricoverata in ospedale. I loro legali precisano che si tratta di un procedimento separato dalla tragedia del locale andato a fuoco a Capodanno. In chiusura il calcio. La Juventus vince 1-0 sul campo del Frosinone grazie a un gol di Bremer. Successo esterno anche per il Lecce, 2-0 sul Venezia, mentre l'Atalanta batte il Sassuolo per 2-1. Stesso risultato con cui il Milan archivia la trasferta contro il Torino. Oggi a chiudere la prima giornata saranno alle 18.30 Bologna-Lazio e alle 20.45 il posticipo tra Roma e Fiorentina. Nel frattempo il presidente della UEFA, Alexander Čeferin, annuncia che non si candiderà alla guida della FIFA. Non sono interessato, ha affermato. Per il momento è tutto. Grazie dell'ascolto.
1: Jesolo Summer Hit, 4 successi di ieri e di oggi.

0: periodo che riguarda l'estate. Durante l'estate lo spreco alimentare aumenta sensibilmente. Appunto, per il 2026 si è stimato che in Italia sono finite nella spazzatura tra le 30 e la 40 mila tonnellate di cibo, soprattutto frutta, verdura, pane, insalata e prodotti freschi. Il motivo principale è questo: con il caldo gli alimenti si deteriorano più velocemente, ma spesso continuiamo a comprare e a cucinare con le stesse abitudini che abbiamo magari dell'inverno, dove fa più freddo e quindi il prodotto mantiene meglio. La cosa interessante è che qualcosa però sta cambiando. Lo spreco domestico medio è sceso a circa 550 grammi a settimana per persona, e stanno aumentando anche gli acquisti di contenitori ermetici, borse termiche e macchine proprio per il sottovuoto. Ecco, forse il trucco, se vogliamo più facile, più semplice, rimane quello meno tecnologico: comprare un po' meno e controllare cosa abbiamo già in frigorifero prima di tornare ovviamente al supermercato e comprare altra roba. Perché d'estate il vero lusso, ecco, in questo caso, non è avere il frigo pieno di mangiare di cibo, ma è riuscire a svuotarlo senza buttare niente.
1: Benvenuti a Jesolo, un mare di atmosfere uniche, con 15 km di spiaggia a bandiera blu, una rigogliosa pineta, stabilimenti attrezzati, sport e relax, shopping esclusivo, vita notturna, eventi speciali. Potremmo continuare con l'elenco, ma vi invitiamo a guardarvi attorno e scoprire la nostra dimensione ideale di vacanza. Benvenuti a Jesolo, www.jesolovenice.com.

è la voce delle imprese, la forza dell'economia locale. Confcommercio Jesolo rappresenta ogni settore produttivo: commercio, turismo, servizi, lavoro autonomo e professioni. Un sistema vitale, dinamico, che fa crescere la città con idee, esperienza, relazioni e passione. Confcommercio sostiene le imprese, valorizza il territorio e alimenta il motore dell'economia turistica più importante della costa veneziana. Confcommercio Jesolo. Insieme facciamo crescere Jesolo.

0: Mac.
1: Si conclude qui il nostro appuntamento con The Mag, con Yuri Caliolo. Ringrazio tutti voi per essere stati presenti anche per la giornata di oggi. Per quanto mi riguarda, torno domani, solito orario, solito posto.

0: a vivere.
1: Le discoteche, i templi della nightlife di Jesolo, la musica che non si dimentica. Ogni giorno su Radio Jesolo Web rivivi la magia con
0: Dance Remember
1: e lasciati trasportare da una canzone che ha fatto la storia.

Laguna Shopping Jesolo. Shopping facile, comodo, a cielo aperto. Negozi, ristoranti e servizi in un'unica grande area. Laguna Shopping, il centro commerciale di Jesolo, con parcheggio sempre gratuito. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

0: risposta sei tu.
1: 10 e 3 minuti.
2: Radio Jesolo Web News, in redazione Fabrizio Cibin.
3: Volete aperti? A Jesolo cominciamo dalla fine, cioè dalla canzone dedicata alla discoteca. Quanto è cambiato questo mondo?
4: Beh, è cambiato molto in tutte le fasi, diciamo così. Io proprio a novembre uscirò con un libro della Mondadori. Ho scritto in modo molto ironico le tradizioni che non ci sono più, cominciando dai mestieri, cominciando anche nel campo musicale, no? Una volta tu andavi in studio, c'era il maestro, cantavi anche con l'orchestra in diretta, adesso questo non succede più. Vai in studio, ti accomodi, fai una frase per frase, la canti 4 volte, poi dopo di questa frase ne fai un'ottava sopra, un'ottava sotto e poi la terza. Loro accantonano tutto, poi alla fine mettono insieme le parti che il maestro oppure l'autore vuole, no? E tu ti ritrovi con una voce potentissima, con delle cose che hanno anche, diciamo, delle sensazioni che tu non immagineresti mai di aver cantato così. Ed è molto bello perché a me piace la tecnologia. Sono modernissima in questo.
3: Una volta però o sapevi cantare o non sapevi cantare.
4: Sì, questo
3: oggi
4: è vero.
3: La macchinetta, definiamola sì, così, ti dà una
4: però
3: mano.
4: Io è giusto che sia così. Posso dare un consiglio a questi ragazzi, no? Per essere intonati, per essere giusti nella ritmica, nella metrica, devono ascoltare i pezzi loro, ma tantissime volte, quando sono già finiti, perché il cervello assimila tutto e dopo ti fa imparare a essere più intonato, più quadrato e con la metrica giusta. Io faccio sempre così, questa è la mia scuola.
3: Delle nuove generazioni, con chi vorrebbe fare un duetto oggi?
4: Ma dipende. A volte mi consigliano una persona, un ragazzo che magari non lo conosci, però sai già che sta emergendo. Allora io colgo sempre l'occasione di quelli che stanno emergendo. Mi piace aiutarli.
3: Grazie Aurelia Berti.
4: Prego.
5: Dance Remember. La storia delle disco di Jesolo continua.

0: La storia delle disco di Jesolo continua.
1: Volo, adrenalina e spettacoli acrobatici. Torna lo Jesolo Air Show 2026, uno degli eventi più attesi e spettacolari del calendario della città. Protagonisti assoluti saranno, come ogni anno, la pattuglia acrobatica nazionale e le frecce tricolori, che offriranno spettacolari esibizioni acrobatiche nei cieli del litorale. Lo spettacolo sarà visibile sabato 12 settembre da tutto il litorale e sarà preceduto dalle prove ufficiali venerdì 11 settembre. Maggiori informazioni su www.jesolo.it.

0: Amici, un buongiorno, una buona giornata, ben ritrovati dopo questo weekend, un buon lunedì mattina, lunedì 24 di agosto, eccoci qui in diretta anche quest'oggi su Radio Jesolo Web, pronti per cominciare questa nuova settimana insieme, pronti insomma per andare alla scoperta dei tanti eventi in programma nei prossimi giorni, ma anche nelle prossime ore nel nostro territorio.
1: A Venezia con Quickly arriva il modo più smart di viaggiare. Quickly Easy Venice Bus & Boat ti porta in città con un lampo. Con un solo biglietto sali sul bus più comodo vicino a te, poi la motonave ti conduce dritto nel cuore di Venezia. Velocità, comodità e risparmio in un unico viaggio verso la città più bella e romantica del mondo. Scopri di più su www.atvo.it.

0: Torna l'oroscopo anche oggi, 24 di agosto, ben ritrovati. Vediamo segno per segno che cosa ci consigliano le stelle. Ariete, gli astri vi appoggeranno positivamente durante tutta la giornata. Toro, trovate una forma di svago che non vi affatichi troppo. Gemelli, avrete la possibilità di allargare la cerchia delle vostre amicizie. E poi vediamo anche il Cancro, una piccola variazione di programma potrà disturbarvi. Leone, non provocate la suscettibilità del partner, potreste pentirvene. Vediamo anche invece la Vergine, organizzatevi con gli amici, però non rubate tempo al riposo. Bilancia, un imprevisto dovrà essere affrontato con la dovuta calma. Scorpione, giornata un pochino fiacca, anche a causa del vostro malumore. Sagittario, concluderete la giornata in modo molto positivo. Capricorno, giornata variabile, incontrerete gli amici più cari. Acquario, organizzatevi per tempo, l'umore è abbastanza discreto. Per quanto riguarda i pesci, giornata in cui godere della compagnia delle persone giuste, e con i pesci, come sempre, sapete che concludiamo il nostro appuntamento con l'oroscopo, che torna domani per parlare del 25 di agosto. Ciao ciao!
1: L'oroscopo del giorno!
2: Jesolo, il gusto è protagonista. Dalla cucina veneta ai sapori internazionali, tra ristoranti gourmet, trattorie di mare e locali vista spiaggia. Qui si mangia bene, sempre. Jesolo, ogni giorno.

0: È lunedì 24 di agosto, ben ritrovati qui su Radio Jesolo Web. Io ne approfitto anche per ricordarvi che fino alle 12.30 in Piazza Kennedy trovate quello che è l'appuntamento con il mercato agricolo.
1: Buon umore e risate a Jesolo con Carnevale d'Estate, la rassegna di teatro brillante e commedia dell'arte pensata per il divertimento di tutta la famiglia. Fino al 29 agosto, tutti i sabati sera alle ore 21 in Piazza Torino. Scopri tutti gli spettacoli in programma su www.comunicazione.it.

Bene amici, a questo punto insomma torniamo a parlare anche di mercatini, vediamo quelle che sono le proposte per questa sera. Ad esempio in piazzetta Casabianca trovate l'angolo dedicato all'arte con il mercatino, in piazza Mazzini invece appuntamento con il mercatino dedicato ai mercanti d'autore.

spazio. Relax. Jesolo Golf Club. 18 buche immerse nella natura, tra fairway curati e atmosfera esclusiva. Per veri amanti del golf e della bellezza. Jesolo. Ogni giorno è un'esperienza.

Veneto Chioschi Promotion. Sapori, musica e sorrisi sul mare. Chioschi e locali che rendono unica la tua vacanza a Jesolo. Veneto Chioschi Promotion. Il gusto dell'estate. Tutto da vivere.

Adrenalina a tutta velocità. Pista Azzurra ti aspetta con go-kart e divertimento per tutte le età. Sfida la tua passione e vinci la pista. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

0: Out of town, we never had the money.
1: Starboy, you're my hero.

0: musica, la bella musica di Radio Jesolo Web a tenerci compagnia anche quest'oggi, in questo lunedì mattina, insieme a me, insieme ad Ale, quando a questo punto insomma vediamo anche i programmi per quanto riguarda l'animazione in programma a Jesolo questa sera. Partiamo dai più piccini, ma sì, insomma partiamo da Via dei Mille con la Baby Dance a Mille, insieme all'animazione di Sole Rosso. A partire dalle 21 invece, in Piazza Milano, la sfilata della fanfara dei Bersaglieri, sempre allo stesso orario, ma in Piazza Marconi una serata con la cantante Alice. Anche in questo caso poi non mancherà l'animazione. La fanfara dei Bersaglieri vi aspetta poi sempre anche alle ore 21 in Piazza Torino.
1: Volo, adrenalina e spettacoli acrobatici. Torna lo Jesolo Air Show 2026, uno degli eventi più attesi e spettacolari del calendario della città. Protagonisti assoluti saranno, come ogni anno, la pattuglia acrobatica nazionale e le frecce tricolori, che offriranno spettacolari esibizioni acrobatiche nei cieli del litorale. Lo spettacolo sarà visibile sabato 12 settembre da tutto il litorale e sarà preceduto dalle prove ufficiali venerdì 11 settembre. Maggiori informazioni su www.jesolo.it.

E dal 26 agosto e fino al 5 settembre il Pala Cornaro ospita quella che è la quinta edizione del torneo Basketball in Jesolo. Appuntamento quindi a partire dalle ore 20 per godere insieme di un po' e sano sport.

0: Eleganza, comfort e sicurezza in mare. Il porto turistico di Jesolo. Ormeggi moderni, servizi esclusivi e una posizione strategica tra laguna e Adriatico. Navigare è un piacere. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.
1: Qu'est-ce que je vais te nommer?

Torna uno dei momenti immancabili e tradizionali dell'estate, la Festa dell'Uva 2026. Due giorni di sfilate, degustazioni di vino, laboratori tematici, tra cui la tradizionale pigiatura dell'uva a piedi nudi e musica folk. Una grande festa per celebrare la vendemmia e la cultura locale. L'appuntamento è per il 5 e 6 settembre in Piazza Torino. Cerca tutti gli eventi in programma a Jesolo su www.jesolo.it.

Amici, termina qui questa puntata insieme, io mi fermo qui, vi saluto, vi ringrazio per essere stati con noi, vi auguro un buon proseguimento, noi ci ritroveremo domani, martedì, sempre qui su Radio Jesolo Web. Da Ale è tutto, un buon proseguimento, a domani, ciao!

Benvenuti a Jesolo, un mare di atmosfere uniche, con 15 km di spiaggia a bandiera blu, una rigogliosa pineta, stabilimenti attrezzati, sport e relax, shopping esclusivo, vita notturna, eventi speciali. Potremmo continuare con l'elenco, ma vi invitiamo a guardarvi attorno e scoprire la nostra dimensione ideale di vacanza. Benvenuti a Jesolo, www.jesolovenice.com.

0: 12 e 4 minuti.
1: Radio Jesolo Web News, in redazione Fabrizio Cibin.
2: Volete aperti a Jesolo? Cominciamo dalla fine, cioè dalla canzone dedicata alla discoteca. Quanto è cambiato questo mondo?
3: Beh, è cambiato molto in tutte le fasi, diciamo così. Io proprio a novembre uscirò con un libro della Mondadori. Ho scritto in modo molto ironico le tradizioni che non ci sono più, cominciando dai mestieri, cominciando anche nel campo musicale, no? Una volta tu andavi in studio, c'era il maestro, cantavi anche con l'orchestra in diretta. Adesso questo non succede più. Vai in studio, ti accomodi, fai una frase per frase, la canti 4 volte, poi dopo di questa frase ne fai un'ottava sopra, un'ottava sotto e poi la terza. Loro accantonano tutto, poi alla fine mettono insieme le parti che il maestro oppure l'autore vuole, no? E tu ti ritrovi con una voce potentissima, con delle cose che hanno anche, diciamo, delle sensazioni che tu non immagineresti mai di aver cantato così. Ed è molto bello perché a me piace la tecnologia. Sono modernissima in questo.
2: Una volta però o sapevi cantare o non sapevi cantare.
3: Sì, questo
2: oggi
3: è vero.
2: La macchinetta, definiamola sì, così, ti dà una
3: però
2: mano.
3: Io è giusto che sia così. Posso dare un consiglio a questi ragazzi, no? Per essere intonati, per essere giusti nella ritmica, nella metrica, devono ascoltare i pezzi loro, ma tantissime volte, quando sono già finiti, perché il cervello assimila tutto e dopo ti fa imparare a essere più intonato, più quadrato e con la metrica giusta. Io faccio sempre così, questa è la mia scuola.
2: Delle nuove generazioni, con chi vorrebbe fare un duetto oggi?
3: Ma dipende. A volte mi consigliano una persona, un ragazzo che magari non lo conosci, però sai già che sta emergendo. Allora io colgo sempre l'occasione di quelli che stanno emergendo. Mi piace aiutarli.
2: Grazie Aurelia Berti.
3: Prego.
4: Dance Remember. La storia delle disco di Jesolo continua.

Salpa con il Jolly Roger, un'avventura tra le onde per tutta la famiglia a bordo di una vera nave pirata. Jolly Roger, Pirate Cruise at Sea, vivi il mare, davvero corsaro. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

A soli 20 minuti da Jesolo ti aspetta MacArthur Glen Designer Outlet 90 di Piave. Oltre 170 boutique delle grandi firme con sconti imperdibili tutto l'anno. Moda e stile a due passi dal mare. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Associazione Jesolo Campings. Natura, libertà e comfort a due passi dal mare. I migliori campeggi di Jesolo per una vacanza all'aria aperta, senza rinunciare a nulla. Jesolo Campings, la tua vacanza libera per davvero.

La grande musica d'autore arriva a Jesolo con Fiorella Mannoia. Il 6 ottobre 2026, alle ore 21, la grande artista porterà sul palco del Palaturismo in piazza Brescia lo spettacolo Fiorella canta Fabrizio e Ivano, Anime Salve, un omaggio a Fabrizio De André e Ivano Fossati. Un appuntamento imperdibile per chi ama la grande musica italiana da vivere dal vivo in un'atmosfera intensa e coinvolgente. Biglietti disponibili sul circuito Ticket One.

0: risate in arrivo a Radio Jesolo Web, c'è il Comedy Radio Show.
1: Ciao a tutti amici del Comedy Radio Show e ben ritrovati anche in questo lunedì 24 agosto. Ciao cara Ceci.
2: Ciao carissima, ma quanto sei abbronzata.
1: Hai visto? Io continuo la mia abbronzatura. Mi hai qualche tempo fa insultata, è una parola forte, però
2: no.
1: Mi prendevi in giro per la mia carnagione biancastra. Ho provveduto, vedi, continuo a provvedere. Sei contenta?
2: Sei stupenda.
1: Ecco, grazie, meno male che ci sei tu che mi fai complimenti. Oggi in questa puntata del lunedì, tra poco il genio della settimana. Torna colui o colei o coloro che fanno qualcosa che sarete voi a dover giudicare se è geniale o meno, perché spesso c'è del sarcasmo in questo, ma non vi svelo ancora di chi si tratta. E poi, se non sbaglio, abbiamo anche un momento nostalgia, cara Ceci, ci porti indietro negli anni 80-90.
2: Esatto, per scoprire che cosa si beveva in quegli anni, soprattutto all'anima del diabete.
1: Ecco, molto bene. E poi concluderemo come sempre con hashtag flop and roll, il meglio del peggio dal mondo del web. Ho trovato un sacco di nomi buffi di località.
2: Wow.
1: Quindi sono tutte località italiane. Chissà, poi dopo ci dici se in Spagna ci sono dei nomi particolari di paesi che magari ricordano a volte anche delle parolacce.
2: Va
1: attenzione.
2: Bene. Ok.

La tua vacanza inizia da Jesolo. Parti alla scoperta di tutte le meraviglie del Veneto. A un passo da te, Venezia, Verona, le straordinarie ville venete e le maestose Dolomiti. Natura, arte, luoghi incantati dal fascino intramontabile ed escursioni da non perdere. Visita il Veneto. Scegli Jesolo. www.jesolo.it

0: risate in arrivo a Radio Jesolo Web. C'è il Comedy Radio Show.
1: Siamo pronti a cominciare questa puntata del lunedì 24 agosto con il genio o i geni a questo punto della settimana. La rubrica che riscopre cose furbe, a volte molto stupide, anzi. Parliamo però questa volta di poliziotti in borghese che hanno fatto qualcosa secondo me veramente di geniale questa volta, senza sarcasmo, senza ironia. Vi porto in Perù, dove per arrestare un criminale, ora non stiamo qua a sottolineare quale fosse insomma il crimine, il crimine in questione, comunque gli agenti hanno scelto una copertura decisamente originale.
2: Sentiamo
1: e
2: un po'.
1: Si sono travestiti, scusate, da mascotte dei mondiali 2026. Cioè si sono messi un pupazzone enorme addosso. E ovviamente è successo a Lima, dove praticamente il sospettato, conosciuto con il soprannome di Piccicci, credo si dica così, lui praticamente era un grande appassionato di calcio, no? Quindi la polizia ha pensato bene. Cioè hanno proprio detto: quale modo migliore per non destare sospetti se non presentarsi in costume, no? In piena atmosfera dei mondiali, così, no, festeggiando, vabbè. Quindi loro si sono avvicinati alla sua abitazione vestiti da mascotte. Quando poi insomma hanno trovato il momento giusto, hanno abbandonato il ruolo di intrattenitori e sono tornati a fare i poliziotti. Ma e tu immaginati di essere arrestato ammanettato da due, che ne so, pupazzi enormi.
2: Ma ti viene da ridere, ti arrestano, però insomma l'arrestato sorride,
1: non lo so se sorride, forse dice mi hanno fatto e da qui il genio. Appunto, la cosa sorprendente è che non si tratta nemmeno di un'idea improvvisata, perché praticamente il gruppo

0: Che sarebbe il reparto speciale della polizia peruviana, è famoso proprio per questo motivo, perché negli anni gli agenti si sono travestiti più volte da supereroi, da personaggi natalizi, da mascotte, proprio per cogliere di sorpresa i criminali, quindi fargli abbassare la guardia.
1: L'importante è che alla fine riescono nel loro lavoro, no?
0: Direi proprio di sì. Tra l'altro, voglio dire, se la voce è giunta fino a qua, ma criminali peruviani o lì, dei dintorni di Lima,
1: despertarosi, svegliatevi.
0: Esatto, attenzione.

0: Risate in arrivo a Radio Jesolo Web. C'è il Comedy Radio Show.
1: Il genio della settimana, o meglio i geni della settimana, sono i poliziotti peruviani che per scovare un criminale hanno indossato le mascotte dei mondiali 2026. L'hanno scovato e l'hanno arrestato.
2: E così. Hanno preso il Pichichi.
1: Esatto. Allora andiamo ai messaggi. Noi abbiamo detto, io e Cecilia, cari criminali peruviani, la voce che i poliziotti si travestono, perché è una cosa che fanno spesso, abbiamo detto. Quindi la voce che i poliziotti si travestino da mascotta, da pupazzi, da supereroi, è giunta fino in Italia, fino qua. Forse insomma tra di voi dovete un attimo aggiornarvi.
2: Infatti, dovete dare una svegliata, come si dice a Roma.
1: Comunque Marco scrive: geniali, altro che lampeggianti e sirene. Questi si presentano vestiti da mascotte, ti arrestano senza che tu te ne accorga, e quindi adesso voglio sapere da cosa si travestiranno al prossimo blitz. Beh, non penso che ce lo dicano. No, tra l'altro volevo approfondire, adesso devo guardare sul web, le mascotte del Mondiale 2026, non so che animali fossero, ora cerco meglio. Simona dice: mi immagino la scena, apri la porta pensando di fare una foto con la mascotte del Mondiale e ti ritrovi circondato dalla polizia. Direi che l'effetto sorpresa ha funzionato alla perfezione, sicuramente sì. Concludiamo con Giorgio che ci scrive: questa storia dimostra che per fare bene il proprio lavoro servono anche creatività e senso dell'umorismo. Certo che essere arrestato da una mascotte del calcio è una figuraccia che ti porti dietro per tutta la vita. Beh sì, tra criminali forse sì, non è una bella figura. Allora, le tre mascotte del Mondiale 2026, mi passa il telefono la nostra Sesi con la foto, sono Maple l'alce dal Canada, Zayu il giaguaro del Messico e Clutch l'aquila degli Stati Uniti. Allora, devo dire che quanto è passato dalla fine dei mondiali? Un bel po', luglio, agosto, un mese, quasi un mese tondo, io ancora non le avevo viste, quindi beh, meglio tardi che mai.

Republic Sport Village, il cuore pulsante dello sport a Jesolo. Tennis, padel, calcetto e grandi eventi sportivi. Sport, passione e energia. Republic Sport Village. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

0: risate in arrivo a Radio Jesolo Web. C'è il Comedy Radio Show.
1: Tra poco torniamo indietro nel tempo agli anni 80 e 90, i più nostalgici di sempre, chi lo sa, ogni generazione dice ma quegli anni lì non torneranno più, chi lo sa se lo diranno anche di questo 2026, anni 2020, come si chiameranno tra 40 anni, non credo. Comunque ognuno di noi ama la propria epoca preferita del passato, la nostra Cecilia tra poco ci parlerà di glicemia nostalgia.
2: A Venezia con Quickly arriva il modo più smart di viaggiare. Quickly Easy Venice Bus & Boat ti porta in città con un lampo, con un solo biglietto. Sali sul bus più comodo vicino a te, poi la motonave ti conduce dritto nel cuore di Venezia. Velocità, comodità e risparmio in un unico viaggio verso la città più bella e romantica del mondo. Scopri di più su www.atvo.it.

New Jesolandia, il grande Luna Park di Jesolo. Giochi, giostre e attrazioni per tutte le età ogni sera. New Jesolandia, accendi la notte, vivi l'emozione. Jesolo,

0: Risate in arrivo a Radio Jesolo Web, c'è il Comedy Radio Show.
1: Eccoci qua, cara Ceci. A prescindere da quello che tu ci racconterai, io sono una nostalgica degli anni 90, molto appassionata, quindi grazie a prescindere. So che tocchiamo gli anni 80 e 90, no?
2: Esatto, soprattutto a livello glicemico per quel che riguarda le bevande. Io che sono della generazione X, se non sbaglio, quindi vecchissima, anni 70.
1: Sì, è vero, la X, che tra l'altro ho scoperto questa mattina perché stavo leggendo qualcosa. C'è la X, poi la... X,
2: poi i millennials, credo, no?
1: No, c'è qualcosa in mezzo tra la X e i millennials, credo. Sì, e poi vabbè, la Z e l'alfa sono i bambini di oggi. Ma vabbè, andiamo indietro che è meglio.
2: Allora, torniamo a quell'epoca, gli anni 80 e 90 sono stati il vero far west, soprattutto di queste bibite gassate, coloratissime, dolcissime, come abbiamo detto prima, all'anima del diabete, un caleidoscopio soprattutto di sapori che erano decisamente chimici. Basta pensare al reindeer discusso soprattutto le ricreazioni scolastiche, no? Durante la pausa di scuola c'era il mitico succo Billy. Tu l'hai mai visto?
1: Sì, me lo ricordo, non lo bevevo, però sì, mi ricordo anche certi gelati molto chimici,
2: sì.
1: Tipo il Solero, te lo ricordi il Solero? Come fatto no? Di palline, chissà che c'era là dentro. Vabbè.
2: Comunque il succo Billy era un brick di cartone con una cannuccia di plastica che se veniva infilata con troppa forza bucava il retro e allargava la cartella. E che dire soprattutto di un'altra bibita proprio mitica, c'era la 7-Up che acquistata più che altro perché nello spazio c'era Fido Dido, quel pupazzo stilizzato con i capelli dritti che all'epoca rappresentava proprio il massimo della trasgressione di quell'epoca e anche il brio.
1: Anche gli spot avevano un'altra poesia.
2: Un altro sapore.
1: È vero.
2: Poi come non parlare anche della Coca-Cola italiana, soprattutto quando non arrivava il budget, c'era la One to One o la Popa Cola.
1: Ah, io questa Pop non me la ricordo.
2: La Pop Cola,
1: non
2: sì.
1: Me la ricordo.
2: Infatti era un tentativo proprio patriotico, no, di dire vabbè ce l'abbiamo pure noi la cola,
1: certo,
2: però costa
1: no.
2: molto molto.

0: molto meno. E poi c'era il reparto Voglio fare il grande, quindi i ragazzini che al bar osavano ordinare il San Bitter rosso fuoco. Facevano una smorfia di puro dolore al primo sorso amarissimo.
1: È vero, ma è analcolico il San Bitter?
0: Non lo so comunque. Perché a me non è mai piaciuto. Penso che ci sia anche l'analcolico.
1: Io mi ricordo il Bacardi. Vabbè, stiamo sparando marchi a caso, ci perdonerete. È solo per ricordare, non è che vogliamo stare qui a fare.
0: Comunque la cosa importante è che era amarissimo. Io ve lo ricordo perché mia madre lo adorava. A me proprio facevo certe facce incredibili. E a proposito di amaro, chi viene dagli anni 70 si ricorda soprattutto molto bene come i genitori e i nonni combattevano, citando il celebre sport, il logorio della vita moderna. Lo si faceva a colpi di Sinar o Cinar, il liquore al carciofo.
1: Ah, sì, vero. Beh, quanti. Aspetta, c'era...
0: Laura Algina pure.
1: Sì, oppure quello biondo che fa impazzire il mondo. C'erano tanti,
0: sì,
1: di...
0: tanti spot, ecco. tanti...
1: Di claim che entravano proprio nella testa, nell'immaginario di tutti noi. Ma questo accade come sempre. La potenza del marketing. Se io ti dico Ambrogio... Cosa ti viene in mente? Un cioccolatino molto buono,
0: buono,
1: eccetera,
0: sì,
1: eccetera. Vabbè, tu ci hai ricordato le bevande. Devo dire, dovremmo rifarlo con i gelati.
0: Sì,

0: 14.
1: Radio Jesolo Web News. Radio Jesolo Web News.
2: Buongiorno dalla redazione. A 10 anni di distanza dal devastante terremoto che ha colpito il centro Italia, il presidente Mattarella ha ricordato in una nota quei terribili istanti. Quel terremoto, delle cui devastazioni Amatrice è diventata simbolo, costituisce una pagina drammatica nella storia della Repubblica e funge da monito costante sulla necessità continua di potenziare i meccanismi di prevenzione e intervento da attuare al verificarsi dei fenomeni sismici a cui è soggetto il nostro territorio. Passiamo al caro carburante. Proroga di 2 giorni fino al 26 agosto dello sconto di 17 centesimi sul diesel. Il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti, di concerto con il ministro dell'ambiente Gilberto Pichetto Fratin, ha firmato il decreto ministeriale che attiva il meccanismo delle accise mobili, che sfrutta l'extra gettito IVA, prorogando il taglio previsto dall'ultimo decreto accise e valido fino al 24 agosto. Ora la guerra in Ucraina. Il Regno Unito getta metodicamente e regolarmente benzina sul fuoco del conflitto ucraino e metodicamente e regolarmente trama per impedire qualsiasi progresso nel processo di pace. Questo è esattamente ciò che sta facendo la Gran Bretagna. Lo ha affermato il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov ai giornalisti, come riporta l'agenzia TASS. Il Regno Unito sta partecipando a questa guerra a fianco del regime di Kiev, ha concluso Peskov. Ora la musica. Niente Eurovision per i Paesi Bassi. Amsterdam ha infatti deciso che boicotterà la prossima edizione della Kermes Canore, in programma dall'11 al 15 maggio 2027 in Bulgaria. L'evento non è più neutrale, dichiarano gli olandesi, perché uno dei paesi partecipanti, Israele, è ancora coinvolto in un conflitto militare su vasta scala. Ora il calcio. Si chiude oggi la prima giornata del campionato di Serie A, in programma 2 partite. Alle 18.30 al Dall'Ara scendono in campo Bologna e Lazio, mentre alle 20.45 all'Olimpico di Roma i giallorossi di Gasperini ospitano la Fiorentina di Grosso. È tutto, grazie e al prossimo appuntamento.
1: Jesolo Summer Hit, 4 successi di ieri e di oggi.

0: risate in arrivo a Radio Jesolo Web. C'è il Comedy Radio Show.
1: Glicemia, nostalgia, abbiamo un po' riassaggiato le bibite degli anni 80-90, super chimicosissime, e però ci siamo ricordati belle cose, soprattutto a me, non so perché continua a venirmi in mente il Solero al mare, quel gelato con tutte quelle palline di colorante al limone, buono però quanto era buono, costava anche non poco per essere un gelato, perché una volta i gelati costavano poco, spoiler, però quello costicchiava un pochino di più. Quando me lo compravo mi sentivo una donna forte emancipata già a 12 anni. Andiamo a leggere i messaggi.
2: Allora Marco dice: ragazzo, ma vi ricordate 101, la risposta italiana alla Coca-Cola? Sì, infatti l'abbiamo detto, che sapeva vagamente di chinotto andato a male, ma noi la compravamo solo per il gadget.
1: Allora io spero che di questi marchi che abbiamo citato non ce ne siano più tutti quelli che abbiamo citato in circolazione, se no scatta la denuncia. No, scherzo, io non me la ricordo questa 1-to-1.
2: Ma neanche io, perché io non stavo in Italia.
1: Ecco.
2: Comunque Elena dice: niente batterà mai il Surgella o quelle bibite nei fustini di plastica a forma di granata con il tappo a strappo.
1: Oddio.
2: Ne bevevi una e avevi l'energia per correre fino al 2027 senza fermarti.
1: Oddio, c'ho un vago ricordo ma non penso di averlo mai assaggiato, nemmeno quella, boh. E poi non so perché mi ritorna in mente un altro gelato, il Polaretto. Sto in fissa con i gelati, ci avrò caldo.
2: Ma ci stanno ancora i Polaretti?
1: I Polaretti
2: adesso
1: ci stanno ancora, ma quelli tanta roba, cioè non sono dei flop, dai. Abbiamo un altro messaggio?
2: Sì, Sara dice: la mia bibita del cuore era il lemon soda, bevuto rigorosamente caldissimo in spiaggia dopo aver cantato la canzone dello spot a memoria. Se non avevi le labbra incollate a fine giornata, non avevi vissuto gli anni 90.
3: Le immagini che hanno fatto la storia arrivano a Jesolo. Dal 13 giugno al Jay Museo in via Aldo Policek 7, alle spalle di Piazza Brescia, scopri Elliot Erwitt Icons, 80 scatti leggendari in bianco e nero che catturano l'ironia e l'eleganza del XX secolo. Un viaggio visivo senza tempo curato da Biba Giacchetti. La mostra è aperta tutti i giorni dalle 10.30 alle 20. Lasciati emozionare dal fascino della grande fotografia. Elliot Erwitt a Jesolo. L'icona è di casa.

0: Risate in arrivo a Radio Jesolo Web, c'è il Comedy Radio Show.
1: Passato il momento nostalgia che ci ha riportato indietro nel tempo agli anni 80 e 90, tra poco concludiamo la puntata di oggi con hashtag flop and roll, torna alla rubrica che raccoglie il meglio del peggio dal mondo del web, quest'oggi nomi buffi di località, per esempio, te ne dico uno per farti capire un po' che linea prenderemo, a Perugia esiste Bastardo. Cioè, oddio.
2: Io ci sono stata.
1: Ah, bastardo.
2: Ah, dopo ti racconto un episodio con un tipo.
1: Con un tipo bastardo a bastardo. Perfetto.
2: Poi ti dico.

è la voce delle imprese, la forza dell'economia locale. Confcommercio Jesolo rappresenta ogni settore produttivo: commercio, turismo, servizi, lavoro autonomo e professioni. Un sistema vitale, dinamico, che fa crescere la città con idee, esperienza, relazioni e passione. Confcommercio sostiene le imprese, valorizza il territorio e alimenta il motore dell'economia turistica più importante della costa veneziana. Confcommercio Jesolo. Insieme facciamo crescere Jesolo.

0: Risate in arrivo a Radio Jesolo Web, c'è il Comedy Radio Show.
1: Eccoci qua con hashtag flop and roll, il meglio del peggio dal mondo del web. Oggi nomi buffi di località. Allora faccio una lunga lista e abbiamo detto il primo della lista è Bastardo a Perugia. Tu ci sei stata?
2: Io ci sono stata perché una mia amica ha un casale proprio a 10 chilometri. Mi è capitato che mi stavo scrivendo con un tipo, ci dovevamo vedere per un appuntamento, ma questo mi aveva già dato una o due tre buche e mi fa: che fai questo fine settimana? No, io gli dico a lui: che fai questo weekend? E mi fa: guarda, sicuramente parto. Dico: tu? Dico: guarda, io vado in Umbria. Dove? E gli dico: Bastardo. E lui fa: ah.
1: Ah, che sarà
2: fine della conversazione.
1: Pensavo ce l'avessi con lui. Bene, sì. Allora abbiamo Bastardo a Perugia, Paperino a Prato, Altolà a Ravenna, Belsedere a Siena, Gaiole o Gaiole, no, penso sia Gaiole, sempre Siena, Purgatorio a Prato. Io non so se ci andrei, insomma, se qualcuno mi invitasse.
2: Meglio di no.
1: Al Purgatorio. Paradiso, Messina, vedi? Eppure Inferno a Ferrara, non ci posso credere. Purgatorio, Paradiso, Inferno, Prato, Messina e Ferrara. Poi,
2: tutto un programma.
1: Un bel tour facciamo, insieme a Dante magari, con un amico di nome Dante. Casino, Caserta, Cavallino, Lecce, Toppo, Perugia, Coccorino, Vibo Valentia, Fantino, a Cuneo, Paterno, Potenza, Fornaci di Barga.
2: Molto
1: di Barga, sì, a Lucca, Borgo Panigale, già più famosa per Bologna, Motta dei Conti, Vercelli, Mezzana Bigli, Pavia, Santo Sgombero, Catanzaro e Dogana nella Repubblica di San Marino, che non è Italia, diciamo, però comunque rimane molto curioso. Beh, direi che tra Bastardo, Paperino, Belsedere e Cavallino, che fa anche rima, è una bella lotta. Dove andresti tu?
2: A Villa Pene.
1: A Villa Pene, bene.
2: A Villa Pene, che sta nella regione della Galizia, in Spagna.
1: Bene, vengo con te.
2: Vamos.

discoteche, i templi della nightlife di Jesolo, la musica che non si dimentica. Ogni giorno su Radio Jesolo Web rivivi la magia con Dance Remember e lasciati trasportare da una canzone che ha fatto la storia.

0: risate in arrivo a Radio Jesolo Web. C'è il Comedy Radio Show.
1: E termina qui questo lunedì insieme al Comedy Radio Show, insieme anche alla nostra Cecilia. Che dire?
2: Mi guapa lei, Alessandra.
1: Cecilia briosa, ermosa, formosa, tutto.
2: Tutto.
1: Allora, tornerai domani a trovarci? Sì,
2: claro,
1: dai.
2: Che sì.
1: Ecco, claro che sì, anche perché... Ma ci vuoi dare qualche anticipazione su domani?
2: Beh, domani sicuramente sarà una puntata ad alto tasso alcolico.
1: Ah, attenzione, capito? Oggi zuccheri, domani alcol. Bene,
2: sì.
1: Bene, con Cecilia
2: sono
1: non
2: proprio in forma questa
1: non ci
2: settimana.
1: Annoiamo mai. Bene, allora torniamo domani con la nostra Cecilia
2: e anche con Alessandra
1: qui al Comedy Radio Show. Vi aspettiamo.
2: Besitos.
3: Senti il silenzio che c'è là fuori.

Laguna Shopping Jesolo. Shopping facile, comodo, a cielo aperto. Negozi, ristoranti e servizi in un'unica grande area. Laguna Shopping, il centro commerciale di Jesolo, con parcheggio sempre gratuito. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

0: 15 e un minuto.
1: Radio Jesolo Web News, in redazione Fabrizio Cibin.
2: Volete aperti a Jesolo, cominciamo dalla fine, cioè dalla canzone dedicata alla discoteca. Quanto è cambiato questo mondo?
3: Beh, è cambiato molto in tutte le fasi, diciamo così. Io proprio a novembre uscirò con un libro della Mondadori. Ho scritto in modo molto ironico le tradizioni che non ci sono più, cominciando dai mestieri, cominciando anche nel campo musicale, no? Una volta tu andavi in studio, c'era il maestro, cantavi anche con l'orchestra in diretta. Adesso questo non succede più. Vai in studio, ti accomodi, fai una frase per frase, la canti 4 volte, poi dopo di questa frase ne fai un'ottava sopra, un'ottava sotto e poi la terza. Loro accantonano tutto, poi alla fine mettono insieme le parti che il maestro oppure l'autore vuole, no? E tu ti ritrovi con una voce potentissima, con delle cose che hanno anche, diciamo, delle sensazioni che tu non immagineresti mai di aver cantato così. Ed è molto bello perché a me piace la tecnologia. Sono modernissima in questo.
2: Una volta però o sapevi cantare o non sapevi cantare.
3: Sì, questo
2: oggi
3: è vero.
2: La macchinetta, definiamola, sì, così, ti dà una
3: però
2: mano.
3: Io è giusto che sia così. Posso dare un consiglio a questi ragazzi, no? Per essere intonati, per essere giusti nella ritmica, nella metrica, devono ascoltare i pezzi loro, ma tantissime volte quando sono già finiti, perché il cervello assimila tutto e dopo ti fa imparare ad essere più intonato, più quadrato e con la metrica giusta. Io faccio sempre così, questa è la mia scuola.
2: Delle nuove generazioni, con chi vorrebbe fare un duetto oggi?
3: Ma dipende. A volte mi consigliano una persona, un ragazzo che magari non lo conosci, però sai già che sta emergendo. Allora io colgo sempre l'occasione di quelli che stanno emergendo. Mi piace aiutarli.
2: Grazie Aurelia Bella.
3: Prego.
4: Dance Remember. La storia delle disco di Jesolo continua.

A Jesolo il gusto è protagonista. Dalla cucina veneta ai sapori internazionali, tra ristoranti stellati, trattorie di mare e locali vista spiaggia. Qui si mangia bene, sempre. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Sugar. Scopri un mondo affascinante. Tropicarium Park è fabbrica della scienza. Animali esotici, esperimenti e interazione per tutta la famiglia. Scienza e natura, come non le hai mai vissute. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Siamo arrivati all'appuntamento con la nostra rubrica del rimorchio e oggi vi insegno come rimorchiare al cinema. Ipotizziamo che siate seduti a fianco a una persona che proprio vi piace, vorreste rompere il ghiaccio ma non sapete come fare. Semplice, rovesciategli popcorn addosso e vedrete che non passerete inosservati. Seguitemi per altri consigli.

Riparte la stagione della grande musica a Jesolo. Giorgia inaugura il suo nuovo tour G-Last Call con una speciale data zero al Palaturismo in piazza Brescia 11. Giovedì 17 settembre alle ore 21 la città ospiterà nuovamente Giorgia, una delle voci più amate della musica italiana, in una serata che promette emozione, energia e grande qualità musicale. Biglietti acquistabili sul circuito Ticket One.

indimenticabili. Sogni di mare e da amare. Un luogo speciale per un giorno speciale. Scegli per il giorno più bello della vita una delle più belle mete d'Italia. Jesolo è tramonti mozzafiato, locali raffinati, paesaggi che incontrano mare e laguna. Dalle location incantevoli per il tuo sì più importante.

A Jesolo il gusto è protagonista. Dalla cucina veneta ai sapori internazionali, tra ristoranti gourmet, trattorie di mare e locali vista spiaggia. Qui si mangia bene, sempre. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

AIA, oltre 60 anni di impegno al fianco degli albergatori e della città. Iniziative dedicate ai soci, attività sindacale, servizio cerca lavoro, convenzioni, partnership, formazione, relazioni istituzionali e promozione turistica. Un'associazione nata per tutelare chi accoglie e lavora ogni giorno per valorizzare l'intera città. AIA è esperienza, presenza, dedizione, sempre accanto agli albergatori, sempre forza attiva di Jesolo. Il cuore dell'ospitalità batte con AIA.

0: Power of Change è il tema della 28esima mostra internazionale di sculture di sabbia di Jesolo, in piazza Brescia. Artisti provenienti da tutto il mondo danno vita a opere straordinarie dedicate al cambiamento, alla rinascita e a nuove prospettive. La mostra è visitabile gratuitamente tutti i giorni. Per maggiori informazioni visita il sito jesolo.it.
1: The Power of Change is the theme of the 28th International Sand Sculpture Exhibition in Jesolo at Piazza Brescia. Artists from all over the world bring extraordinary works to life, inspired by change, renewal and new perspectives. The exhibition is open daily with free admission. For more information, visit jesolo.it.
2: The Power of Change lautet das Motto der 28. internationalen Sandskulpturenausstellung in Jesolo auf der Piazza Brescia. Künstler aus aller Welt erschaffen beeindruckende Werke rund um Wandel, Neuanfang und neue Perspektiven. Die Ausstellung ist täglich bei freiem Eintritt geöffnet. Weitere Informationen finden Sie auf jesolo.it.

Il suono del mare, le prime luci del mattino e la magia della parola. Questo è Poesie all'Alba, la 14ª edizione della rassegna che unisce versi e note in riva al mare. Si svolge dal 3 luglio al 28 agosto, tutti i venerdì alle 6:30 del mattino. 9 straordinari appuntamenti sul litorale con i musicisti e i narratori del Teatro dei Pazzi per salutare insieme il nuovo giorno. Scopri il programma dettagliato su www.comune.jesolo.ve.it. Poesie all'Alba, l'emozione del risveglio a Jesolo.

Siamo arrivati all'appuntamento con il detto in dialetto, oggi da Napoli. A meglio parola è che la canun se dice. Traduzione abbastanza facile, la parola migliore è quella che non si dice. Significato: in determinate situazioni è più saggio tacere che parlare, soprattutto quando le parole possono peggiorare le cose, come quando si dice che la toppa è peggio del buco, no? Bella, mi è piaciuta anche questa. Complimenti ai napoletani. And you know who I wanna thank? I wanna thank me. For believing in me and doing what they said I could.

0: fidata in me.
1: A Jesolo il gusto è protagonista. Dalla cucina veneta ai sapori internazionali, tra ristoranti gourmet, trattorie di mare e locali vista spiaggia. Qui si mangia bene, sempre. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Continua l'appuntamento con me, Adriana Paratore, qua su Radio Jesolo, con me, con il Day by Day, che vi ricordo vi fa compagnia tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, dalle 15 alle 17. Adesso si continua con la musica.

0: discoteche, i templi della nightlife di Jesolo, la musica che non si dimentica. Ogni giorno su Radio Jesolo Web rivivi la magia con
1: Dance Remember
0: e lasciati trasportare da una canzone che ha fatto la storia.
2: Rosa, te è un fratello ma siamo all'Italia anche oggi. Stavo salvando, fammi sentire quanto sei italiano.

Amici, abbiamo concluso l'appuntamento con me, Adriana Paratore, qua su Radio Jesolo. Come sempre vi auguro una buona serata e noi ci sentiamo di nuovo domani alle 15. Ciao! Shots fired.

Le immagini che hanno fatto la storia arrivano a Jesolo. Dal 13 giugno al Jay Museo in via Aldo Policek 7, alle spalle di Piazza Brescia, scopri Elio Terwitt Icons. 80 scatti leggendari in bianco e nero che catturano l'ironia e l'eleganza del XX secolo. Un viaggio visivo senza tempo curato da Biba Giacchetti. La mostra è aperta tutti i giorni dalle 10.30 alle 20. Lasciati emozionare dal fascino della grande fotografia. Elio Terwitt a Jesolo. L'icona è di casa.

0: 17:02.
1: Radio Jesolo Web News. Radio Jesolo Web News.
2: Ben ritrovati all'appuntamento con l'informazione. Guerra in Ucraina, la coalizione dei volenterosi concorda sul rafforzamento delle sanzioni contro Mosca per contrastarne anche l'elusione e indebolire la macchina bellica russa. Nel vertice a cui Giorgia Meloni ha partecipato in videocollegamento, la premier ha ribadito il sostegno italiano alla sovranità e all'indipendenza di Kiev e l'impegno per una pace giusta e duratura. Meloni ha inoltre confermato nuovi aiuti umanitari in vista dell'inverno con l'invio di generatori per sostenere la popolazione e la rete energetica ucraina. Prorogato di 2 giorni lo sconto sulle accise del gasolio, il taglio di 17 centesimi al litro sarà valido fino al 26 agosto. Il decreto è stato firmato dai ministri dell'economia Giorgetti e dell'ambiente Pichetto Fratin, utilizzando l'extra gettito IVA legato all'aumento del prezzo del petrolio. Pichetto fa sapere che al momento non è convocato alcun consiglio dei ministri per ulteriori interventi. Il governo sta però valutando la situazione anche alla luce delle tensioni internazionali e dell'incertezza sulla riapertura dello stretto di Ormuz. A 10 anni dal terremoto che colpì il centro Italia, il cardinale Matteo Zuppi ha celebrato una messa nell'area SAE di Pescara del Tronto ad Arquata del Tronto. La tragedia dura ancora, ha detto, ricordando solitudine e spaesamento delle comunità colpite, ma ha sottolineato c'è futuro. L'appello di Zuppi è chiaro, non promesse ma lavoro. Grande attesa intanto per la visita della premier Meloni proprio ad Amatrice. Caso Ranucci, fissata al 7 settembre l'udienza davanti al tribunale del riesame per Walter Lavitola, accusato di essere il mandante dell'attentato al giornalista. I suoi difensori hanno annunciato che potrebbe rendere dichiarazioni spontanee. Nei prossimi giorni è atteso anche l'interrogatorio davanti al PM dei 4 arrestati il 30 giugno, accusati di essere gli esecutori materiali dell'attentato. Tempi più lunghi invece per l'audizione di Sigfrido Ranucci come persona informata sui fatti. Brutte notizie per la Juventus, che Kenan Yıldız si è infortunato al piede sinistro dopo una sola partita di campionato. Il trequartista turco è stato visto al J-Medical per gli accertamenti. In attesa di conferme ufficiali, si teme una frattura e un possibile intervento chirurgico, con uno stop che potrebbe arrivare a 2 mesi oltre ai tempi di recupero. I medici bianconeri stanno valutando la situazione. È tutto, grazie per l'ascolto.
1: Jesolo Summer Hit, 4 successi di ieri e di oggi.

0: Jesolo Summer Hit. Quattro successi di ieri e di oggi.
1: Scopri un mondo affascinante. Tropicarium Park e Fabbrica della Scienza. Animali esotici, esperimenti e interazione per tutta la famiglia. Scienza e natura, come non le hai mai vissute. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.
2: If you can't love yourself, how in the hell you gonna love somebody else? Can I get an amen in here?
3: You gotta ask me. Yeah, I'm going to the party, but I'm not going to make friends. I need a love bar.

Salpa con il Jolly Roger, un'avventura tra le onde per tutta la famiglia, a bordo di una vera nave pirata. Jolly Roger, Pirate Cruise at Sea, vivi il mare, da vero corsaro. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

indimenticabili. Sogni di mare e da amare. Un luogo speciale per un giorno speciale. Scegli per il giorno più bello della vita una delle più belle mete d'Italia. Jesolo è tramonti mozzafiato, locali raffinati, paesaggi che incontrano mare e laguna. Dalle location incantevoli per il tuo sì più importante.

adrenalina a tutta velocità. Pista Azzurra ti aspetta con go-kart e divertimento per tutte le età. Sfida la tua passione e vinci la pista. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

La grande musica d'autore arriva a Jesolo con Fiorella Mannoia. Il 6 ottobre 2026, alle ore 21, la grande artista porterà sul palco del Palaturismo in piazza Brescia lo spettacolo Fiorella canta Fabrizio e Ivano, Anime Salve, un omaggio a Fabrizio De André e Ivano Fossati. Un appuntamento imperdibile per chi ama la grande musica italiana da vivere dal vivo in un'atmosfera intensa e coinvolgente. Biglietti disponibili sul circuito Ticket One.

0: 18 e 2 minuti.
1: Radio Jesolo Web News, in redazione Fabrizio Cibin.
2: Volete aperti a Jesolo? Cominciamo dalla fine, cioè dalla canzone dedicata alla discoteca. Quanto è cambiato questo mondo?
3: Beh, è cambiato molto in tutte le fasi, diciamo così. Io proprio a novembre uscirò con un libro della Mondadori. Ho scritto in modo molto ironico le tradizioni che non ci sono più, cominciando dai mestieri, cominciando anche nel campo musicale, no? Una volta tu andavi in studio, c'era il maestro, cantavi anche con l'orchestra in diretta. Adesso questo non succede più. Vai in studio, ti accomodi, fai una frase per frase, la canti 4 volte, poi dopo di questa frase ne fai un'ottava sopra, un'ottava sotto e poi la terza. Loro accantonano tutto, poi alla fine mettono insieme le parti che il maestro oppure l'autore vuole, no? E tu ti ritrovi con una voce potentissima, con delle cose che hanno anche, diciamo, delle sensazioni che tu non immagineresti mai di aver cantato così. Ed è molto bello perché a me piace la tecnologia. Sono modernissima in questo.
2: Una volta però o sapevi cantare o non sapevi cantare.
3: Sì, questo
2: oggi
3: è vero.
2: La macchinetta, definiamola sì, così, ti dà una
3: però
2: mano.
3: Io è giusto che sia così. Posso dare un consiglio a questi ragazzi, no? Per essere intonati, per essere giusti nella ritmica, nella metrica, devono ascoltare i pezzi loro, ma tantissime volte, quando sono già finiti, perché il cervello assimila tutto e dopo ti fa imparare a essere più intonato, più quadrato e con la metrica giusta. Io faccio sempre così, questa è la mia scuola.
2: Delle nuove generazioni, con chi vorrebbe fare un duetto oggi?
3: Ma dipende. A volte mi consigliano una persona, un ragazzo che magari non lo conosci, però sai già che sta emergendo. Allora io colgo sempre l'occasione di quelli che stanno emergendo. Mi piace aiutarli.
2: Grazie Aurelia Berti.
3: Prego.
4: Dance Remember. La storia delle disco di Jesolo continua.

Associazione Jesolo Campings. Natura, libertà e comfort a due passi dal mare. I migliori campeggi di Jesolo per una vacanza all'aria aperta, senza rinunciare a nulla. Jesolo Campings, la tua vacanza libera per davvero.

A Jesolo il gusto è protagonista. Dalla cucina veneta ai sapori internazionali, tra ristoranti stellati, trattorie di mare e locali vista spiaggia. Qui si mangia bene, sempre. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

0: Power of Change è il tema della 28esima mostra internazionale di sculture di sabbia di Jesolo, in piazza Brescia. Artisti provenienti da tutto il mondo danno vita a opere straordinarie dedicate al cambiamento, alla rinascita e a nuove prospettive. La mostra è visitabile gratuitamente tutti i giorni. Per maggiori informazioni visita il sito jesolo.it.
1: The Power of Change is the theme of the 28th International Sand Sculpture Exhibition in Jesolo at Piazza Brescia. Artists from all over the world bring extraordinary works to life, inspired by change, renewal and new perspectives. The exhibition is open daily with free admission. For more information visit jesolo.it.
2: The Power of Change lautet das Motto der 28. Internationalen Sandskulpturenausstellung in Jesolo auf der Piazza Brescia. Künstler aus aller Welt erschaffen beeindruckende Werke rund um Wandel, Neuanfang und neue Perspektiven. Die Ausstellung ist täglich bei freiem Eintritt geöffnet. Weitere Informationen finden Sie auf jesolo.it.

Riparte la stagione della grande musica a Jesolo. Giorgia inaugura il suo nuovo tour G Last Call con una speciale data zero al Palaturismo in Piazza Brescia 11. Giovedì 17 settembre alle ore 21 la città ospiterà nuovamente Giorgia, una delle voci più amate della musica italiana, in una serata che promette emozione, energia e grande qualità musicale. Biglietti acquistabili sul circuito Ticket One.

Volo, adrenalina e spettacoli acrobatici. Torna lo Jesolo Air Show 2026, uno degli eventi più attesi e spettacolari del calendario della città. Protagonisti assoluti saranno, come ogni anno, la pattuglia acrobatica nazionale e le frecce tricolori, che offriranno spettacolari esibizioni acrobatiche nei cieli del litorale. Lo spettacolo sarà visibile sabato 12 settembre da tutto il litorale e sarà preceduto dalle prove ufficiali venerdì 11 settembre. Maggiori informazioni su www.jesolo.it.

A soli 20 minuti da Jesolo ti aspetta MacArthur Glen Designer Outlet 90 di Piave. Oltre 170 boutique delle grandi firme con sconti imperdibili tutto l'anno. Moda e stile a due passi dal mare. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Republic Sport Village, il cuore pulsante dello sport a Jesolo. Tennis, padel, calcetto e grandi eventi sportivi. Sport, passione e energia. Republic Sport Village. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Torna uno dei momenti immancabili e tradizionali dell'estate, la Festa dell'Uva 2026. Due giorni di sfilate, degustazioni di vino, laboratori tematici, tra cui la tradizionale pigiatura dell'uva a piedi nudi e musica folk. Una grande festa per celebrare la vendemmia e la cultura locale. L'appuntamento è per il 5 e 6 settembre in Piazza Torino. Cerca tutti gli eventi in programma a Jesolo su www.jesolo.it.

Buon umore e risate a Jesolo con Carnevale d'Estate, la rassegna di teatro brillante e commedia dell'arte pensata per il divertimento di tutta la famiglia. Fino al 29 agosto, tutti i sabati sera alle ore 21 in Piazza Torino. Scopri tutti gli spettacoli in programma su www.comune.jesolo.ve.it.

economia locale. Confcommercio Jesolo rappresenta ogni settore produttivo: commercio, turismo, servizi, lavoro autonomo e professioni. Un sistema vitale, dinamico, che fa crescere la città con idee, esperienza, relazioni e passione. Confcommercio sostiene le imprese, valorizza il territorio e alimenta il motore dell'economia turistica più importante della costa veneziana. Confcommercio Jesolo. Insieme facciamo crescere Jesolo.

0: utenti e 2 minuti.
1: Radio Jesolo Web News. Radio Jesolo Web News.
2: Ben ritrovati all'appuntamento con l'informazione. La coalizione dei Volenterosi rafforza il sostegno all'Ucraina e annuncia nuove pressioni economiche sulla Russia. Nel vertice a cui Giorgia Meloni ha partecipato in videocollegamento, i leader hanno condannato gli attacchi russi contro città, civili e infrastrutture, confermata l'intenzione di aumentare gli aiuti militari, rafforzare la difesa aerea e intensificare le sanzioni contro il complesso militare industriale di Mosca e la sua flotta ombra. La coalizione punta inoltre a sostenere il settore energetico ucraino in vista dell'inverno e a coordinare nuove misure con Washington per ridurre le risorse russe destinate alla guerra. 10 anni dopo il terremoto del 24 agosto 2016, Giorgia Meloni ha partecipato ad Amatrice alle celebrazioni per le 299 vittime del sisma. La premier ha deposto una corona al monumento e incontrato le famiglie prima di un colloquio riservato

0: Sabato con quattro familiari. Ad Amatrice anche la messa celebrata dal cardinale Zuppi. Sono stati 10 anni duri, ha detto, sottolineando che la ricostruzione è ancora incompiuta, ma il peggio è alle spalle. Nessuno scontro tra Germania e Italia sui migranti, lo ribadisce il portavoce del cancelliere tedesco Friedrich Merz dopo le tensioni sulle espulsioni dei cosiddetti dublinanti. Berlino conferma la collaborazione amichevole e basata sulla reciproca fiducia e difende il nuovo patto europeo su migrazione e asilo. Secondo i dati citati, negli ultimi 2 anni la migrazione irregolare nell'Unione Europea è diminuita del 55%. Dopo il maltempo al centro-nord torna il grande caldo. Da mercoledì temperature in forte aumento soprattutto al centro-sud e sulle isole. Giovedì attesi picchi fino a 40 gradi con punte di 44 nel catanese. Caldo intenso anche tra Marche, Abruzzo e Toscana. Al nord invece correnti più fresche porteranno possibile instabilità e temporali sulle Alpi e Prealpi. Tegola per la Juventus. Kenan Yıldız ha accusato un problema al piede sinistro dopo la vittoria contro il Frosinone e si è sottoposto ad accertamenti al J-Medical. In attesa di conferme ufficiali si teme una possibile frattura e non è escluso un intervento chirurgico. Lo stop potrebbe arrivare a 2 mesi oltre ai tempi di recupero. Luciano Spalletti rischia così di perdere a lungo il suo numero 10 turco. È tutto, grazie per l'ascolto.
1: Jesolo Summer Hit, 4 successi di ieri e di oggi. You said you hated the ocean, but you're surfing.

0: Jesolo Summer Hit, 4 successi di ieri e di oggi.
1: La tua vacanza inizia da Jesolo. Parti alla scoperta di tutte le meraviglie del Veneto. A un passo da te, Venezia, Verona, le straordinarie ville venete e le maestose Dolomiti. Natura, arte, luoghi incantati dal fascino intramontabile ed escursioni da non perdere. Visita il Veneto. Scegli Jesolo. www.jesolo.it

Eleganza, comfort e sicurezza in mare. Il porto turistico di Jesolo. Ormeggi moderni, servizi esclusivi e una posizione strategica tra laguna e Adriatico. Navigare è un piacere. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

New Jesolandia, il grande Luna Park di Jesolo. Giochi, giostre e attrazioni per tutte le età ogni sera. New Jesolandia, accendi la notte, vivi l'emozione. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Veneto Chioschi Promotion. Sapori, musica e sorrisi sul mare. Chioschi e locali che rendono unica la tua vacanza a Jesolo. Veneto Chioschi Promotion. Il gusto dell'estate. Tutto da vivere.

Benvenuti a Jesolo, un mare di atmosfere uniche, con 15 km di spiaggia a bandiera blu, una rigogliosa pineta, stabilimenti attrezzati, sport e relax, shopping esclusivo, vita notturna, eventi speciali. Potremmo continuare con l'elenco, ma vi invitiamo a guardarvi attorno e scoprire la nostra dimensione ideale di vacanza. Benvenuti a Jesolo, www.jesolovenice.com.

AIA, oltre 60 anni di impegno al fianco degli albergatori e della città. Iniziative dedicate ai soci, attività sindacale, servizio cerca lavoro, convenzioni, partnership, formazione, relazioni istituzionali e promozione turistica. Un'associazione nata per tutelare chi accoglie e lavora ogni giorno, per valorizzare l'intera città. AIA è esperienza, presenza, dedizione, sempre accanto agli albergatori, sempre forza attiva di Jesolo. Il cuore dell'ospitalità batte con AIA.

il suono del mare, le prime luci del mattino e la magia della parola. Questo è Poesie all'Alba, la 14ª edizione della rassegna che unisce versi e note in riva al mare. Si svolge dal 3 luglio al 28 agosto, tutti i venerdì alle 6:30 del mattino. 9 straordinari appuntamenti sul litorale con i musicisti e i narratori del Teatro dei Pazzi per salutare insieme il nuovo giorno. Scopri il programma dettagliato su www.comune.jesolo.ve.it. Poesie all'Alba, l'emozione del risveglio a Jesolo.

silenzio, relax. Jesolo Golf Club, 18 buche immerse nella natura, tra fairway curati e atmosfera esclusiva, per veri amanti del golf e della bellezza. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Venezia con Quickly. Arriva il modo più smart di viaggiare. Quickly Easy Venice Bus & Boat ti porta in città con un lampo. Con un solo biglietto sali sul bus più comodo vicino a te, poi la motonave ti conduce dritto nel cuore di Venezia. Velocità, comodità e risparmio in un unico viaggio verso la città più bella e romantica del mondo. Scopri di più su www.atvo.it.

Laguna Shopping Jesolo. Shopping facile, comodo, a cielo aperto. Negozi, ristoranti e servizi in un'unica grande area. Laguna Shopping, il centro commerciale di Jesolo, con parcheggio sempre gratuito. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

New Jesolandia, il grande Luna Park di Jesolo. Giochi, giostre e attrazioni per tutte le età ogni sera. New Jesolandia, accendi la notte, vivi l'emozione. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

che non si dimentica. Ogni giorno su Radio Jesolo Web rivivi la magia con Dance Remember e lasciati trasportare da una canzone che ha fatto la storia.

0: impeccabili. Sogni di mare e da amare. Un luogo speciale per un giorno speciale. Scegli per il giorno più bello della vita una delle più belle mete d'Italia. Jesolo è tramonti mozzafiato, locali raffinati, paesaggi che incontrano mare e laguna. Dalle location incantevoli per il tuo sì più importante.
1: Yeah, let's take them back.

Scopri un mondo affascinante. Tropicarium Park e Fabbrica della Scienza. Animali esotici, esperimenti e interazione per tutta la famiglia. Scienza e natura, come non le hai mai vissute. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

A soli 20 minuti da Jesolo ti aspetta MacArthur Glen Designer Outlet 90 di Piave. Oltre 170 boutique delle grandi firme con sconti imperdibili tutto l'anno. Moda e stile a due passi dal mare. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Venezia con Quickly. Arriva il modo più smart di viaggiare. Quickly Easy Venice Bus & Boat ti porta in città con un lampo. Con un solo biglietto sali sul bus più comodo vicino a te, poi la motonave ti conduce dritto nel cuore di Venezia. Velocità, comodità e risparmio in un unico viaggio verso la città più bella e romantica del mondo. Scopri di più su www.atvo.it.

Il suono del mare, le prime luci del mattino e la magia della parola. Questo è Poesie all'Alba, la 14ª edizione della rassegna che unisce versi e note in riva al mare. Si svolge dal 3 luglio al 28 agosto, tutti i venerdì alle 6:30 del mattino. 9 straordinari appuntamenti sul litorale con i musicisti e i narratori del Teatro dei Pazzi per salutare insieme il nuovo giorno. Scopri il programma dettagliato su www.comune.jesolo.ve.it. Poesie all'Alba, l'emozione del risveglio a Jesolo.

Salpa con il Jolly Roger, un'avventura tra le onde per tutta la famiglia, a bordo di una vera nave pirata. Jolly Roger, Pirate Cruise at Sea, vivi il mare, da vero corsaro. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Republic Sport Village, il cuore pulsante dello sport a Jesolo. Tennis, padel, calcetto e grandi eventi sportivi. Sport, passione e energia. Republic Sport Village. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

anche nei cieli del litorale. Lo spettacolo sarà visibile sabato 12 settembre da tutto il litorale e sarà preceduto dalle prove ufficiali venerdì 11 settembre. Maggiori informazioni su www.jesolo.it.

spazio. Relax. Jesolo Golf Club. 18 buche immerse nella natura. Tra fairway curati e atmosfera esclusiva. Per veri amanti del golf e della bellezza. Jesolo. Ogni giorno è un'esperienza.

Le immagini che hanno fatto la storia arrivano a Jesolo. Dal 13 giugno al Jay Museo in via Aldo Policek 7, alle spalle di Piazza Brescia, scopri Elliot Erwitt Icons. 80 scatti leggendari in bianco e nero che catturano l'ironia e l'eleganza del XX secolo. Un viaggio visivo senza tempo curato da Biba Giacchetti. La mostra è aperta tutti i giorni dalle 10.30 alle 20. Lasciati emozionare dal fascino della grande fotografia. Elliot Erwitt a Jesolo. L'icona è di casa.

Eleganza, comfort e sicurezza in mare. Il porto turistico di Jesolo. Ormeggi moderni, servizi esclusivi e una posizione strategica tra laguna e Adriatico. Navigare è un piacere. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Laguna Shopping Jesolo. Shopping facile, comodo, a cielo aperto. Negozi, ristoranti e servizi in un'unica grande area. Laguna Shopping, il centro commerciale di Jesolo, con parcheggio sempre gratuito. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Benvenuti a Jesolo, un mare di atmosfere uniche, con 15 km di spiaggia bandiera blu, una rigogliosa pineta, stabilimenti attrezzati, sport e relax, shopping esclusivo, vita notturna, eventi speciali. Potremmo continuare con l'elenco, ma vi invitiamo a guardarvi attorno e scoprire la nostra dimensione ideale di vacanza. Benvenuti a Jesolo, www.jesolovenice.com.

0: just like
1: I'm fine.

Economia locale. Confcommercio Jesolo rappresenta ogni settore produttivo: commercio, turismo, servizi, lavoro autonomo e professioni. Un sistema vitale, dinamico, che fa crescere la città con idee, esperienza, relazioni e passione. Confcommercio sostiene le imprese, valorizza il territorio e alimenta il motore dell'economia turistica più importante della costa veneziana. Confcommercio Jesolo. Insieme facciamo crescere Jesolo.

La grande musica d'autore arriva a Jesolo con Fiorella Mannoia. Il 6 ottobre 2026, alle ore 21, la grande artista porterà sul palco del Palaturismo in piazza Brescia lo spettacolo Fiorella canta Fabrizio e Ivano, Anime Salve, un omaggio a Fabrizio De André e Ivano Fossati. Un appuntamento imperdibile per chi ama la grande musica italiana, da vivere dal vivo in un'atmosfera intensa e coinvolgente. Biglietti disponibili sul circuito Ticket One.

Veneto Chioschi Promotion. Sapori, musica e sorrisi sul mare. Chioschi e locali che rendono unica la tua vacanza a Jesolo. Veneto Chioschi Promotion. Il gusto dell'estate. Tutto da vivere.

A Jesolo il gusto è protagonista. Dalla cucina veneta ai sapori internazionali, tra ristoranti stellati, trattorie di mare e locali vista spiaggia. Qui si mangia bene, sempre. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Torna uno dei momenti immancabili e tradizionali dell'estate, la Festa dell'Uva 2026. Due giorni di sfilate, degustazioni di vino, laboratori tematici, tra cui la tradizionale pigiatura dell'uva a piedi nudi e musica folk. Una grande festa per celebrare la vendemmia e la cultura locale. L'appuntamento è per il 5 e 6 settembre in Piazza Torino. Cerca tutti gli eventi in programma a Jesolo su www.jesolo.it.